0: La Croazia è orgogliosa del suo patrimonio naturale incontaminato, dei suoi boschi e dei suoi parchi nazionali. Durante il suo soggiorno in Croazia voglia contribuire anche lei alla sua protezione e conservazione. L'Associazione Nazionale dei Vigili del Fuoco richiama l'attenzione dei visitatori sul rigoroso divieto di gettare a terra mozziconi, di fare grigliati o di accendere un qualsiasi tipo di fuoco negli spazi aperti. Se dovesse avvistare un incendio è pregato di contattare i Vigili del Fuoco al numero 193 o il 112. Le auguriamo un gradevole soggiorno in Croazia.
1: Ugrabi vikend uštedu u Plodinama. Monako mljevena kava 500 grama, 5,29 € i Violeta toaletni papir 10 rola, 2,29 €. A za bezbrižno ljeto sve Plodine na obali rade nedjeljom. Plodine, uvijek od akcije.
2: Vrijeme je za novu kuhinju. U Harvey Norman vikend akciji ostvarite uštede do 200 € na elegantne i funkcionalne blok kuhinje. Harvey Norman. Vrijeme je za osvježenje doma. U Harvey Norman vikend akciji čekaju vas hladnjaci, klima uređaj, robotski uređaj i aparati za kavu uz popuste do čak 38%. Samo do ponedjeljka požurite u Harvey Norman.